me sei. Vamo nei fondi giungere, la ottate bolle, viene su cu due. Asci dai oi.